0: estado de gato, que es gato, ¿se dice?
1: Questo che vuoi tenere? Questo che vuoi tenere? Ah, sono qui, questo che vuoi tenere.

da da di da da da di da da di di da da di di da da di da da da di da da di da da. Then we'll move to the second dripping tree into a bucket.